0: e signore, balla tutte, tutte, balla, ascolta che bella musica. Balla la tango,
1: balla italiano.